Nyambo tuishabo nyanenye e guarani, ko arate inya de, hanyama sei iwi tunu are, nyande pura hei.

Nyambo tu ishavo nyane nye guarani ko arate inya de hanyama sei ibu tunu ane nyande pura hei.